0: prossimo cavaliere. Anche là ci vai. E a voi mi diceva, non parli come Giorgio Bricchè, la pialava, chi la c'è?
1: Pensa a te, sicurare, te trompa a quei paier.
0: A quei paier, io ti dico che quei paier che la fai la pure io. Va bene che la vai a sapere come...
1: Ah, possibile.
0: Come lei è l'ondo, capi?
2: Che io ho il sabato di danzare, potrei cantare uno, senza un po' tu esci tu.
0: E voilà. E per quei allora, poi che la pure io, perché la fai a tua via, va bene?
1: Lui va.
0: Voilà.